0: Quando può già lei dirci.
1: Ok, potere al massimo, plataforma Mike Alpha Kilo alla 18, 5151.
0: Corretto.